Adio cuore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine svobisco, oriamo testo reversa in trance di creatura esista, prestimo legno, et unam tantium tuo, per sopicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto, Dini, Potenti, Padre, Spirit,

Adio cuori nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo visto, oriamo destro e verso il prossimo di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, per sopravvivere a ter Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.